0: pure stimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restario vo.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per

mezzanotte agli addin della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte